0: arte che exhibe in art, tutte in art. Fabio Fritelli in arte modò era quello che nel 1994 fece una storia del riff con Heinz Fai Polizai. Tra un attimo anche Crystal Waters su Disco Radio.
1: Rhythmic History.
0: La migliore dance storica la riascoltate qui ogni sera su Disco Radio in diretta tra le 21 e le 22, ma anche in podcast sul nostro sito discoradio.it o scaricando la nostra app. Sono Alessia Ruisi, questa è Gypsy Woman.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: 1991. Gonna Catch You, Lonnie Gordon, a chiudere l'appuntamento di oggi con il Rhythmic History Extended Version. Sono Alessio Loisi, vi aspetto qui, domani, puntuale alle 21, e replica come sempre alle 5 del mattino. Ciao ciao!
1: Rhythmic History! La storia del ritmo su Disco Radio.

0: ricordiamo, è martedì 21 di luglio, inizia ufficialmente l'appuntamento per i QBS Quasi Belli Svegli, ovviamente dopo la replica di Rhythmic History Extended Version. E voi ci siete?
1: Lavoratori!
0: Ma intanto vi chiamiamo a raccolta così con il solito grido di battaglia, ma poi sentiamo i vostri messaggi al 393-800-3000, mentre siamo già pronti a sentire la prima delle nostre novità, l'abbiamo già scelta per voi, è quella delle 6 e 2! Ah, dimenticavo una cosa importante.
2: Buon martedì!
0: Ah, ecco, ecco, no, ora ci siamo, ora sì che ci siamo. Pronti a cominciare? 393-800-3000, l'abbiamo già detto. Raccontateci anche questa mattina se volete chi siete e che fate mentre ascoltate la radio, mentre è già pronto un disco nuovo. Tra l'altro, martedì, giornata di canzoni che vi svegliano, è quella che vi dà la giusta carica, che vi dà più energia in assoluto. Segnalatecela, ne sentiremo un pezzettino fra tutte quelle che ci avrete voluto inviare via messaggio, e poi l'ultima, la più bella fra tutte, sarà quella che suoneremo per intero.
3: Novità, novità, novità. Disco Radio.
4: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: Il disco di Jubel si chiama proprio Ocean House, tra l'altro anche la nostra novità delle 6, quella con cui abbiamo iniziato il nostro appuntamento di questa mattina. QBS, quasi belli svegli, che poi sfocerà nell'appuntamento con i belli svegli, ma solamente a partire dalle 7 fino alle 10, anche per questa settimana, come dire, un po' alternativa, viste le assenze. Allora, d'altra parte è un periodo estivo, ci stiamo anche un po' adattando, no, a questa turnazione particolare. Vediamo chi c'è al nostro numero, per esempio, da sentire, anzi da leggere, come sempre per primo il nostro Thomas D'Alecco, pensionato affezionato lavoratore QBS. Buon martedì, pronti a battagliare nel dì di Marte alla conquista di vacanze meritate, cantando, perché no, un'estate al mare della mitica Russo. Un'estate al mare, c'è Thomas D'Alecco, pensionato affezionato, grazie Thomas.
1: Buongiorno discolare, buongiorno Fabio, buongiorno QBS, sono Tano di Mancallo.
0: Ciao Tano.
1: Le luna, direzione di Liguria per consegnare.
0: A luna?
1: In questo momento siamo a 24 gradi.
0: Sì, dove?
1: Oggi è martedì. Sì. Weekend, ci va ancora un paio di giorni.
0: Dai.
1: Cosa dico? Ciao Fabri! Lavoratori!
0: Ma grazie, grazie al nostro Tano che. Mamma, che lavoratori lungo! Grazie, grazie mille, buon viaggio, buone consegne. Allora, buongiorno, buongiorno QBS, buongiorno Fabri, buon martedì. Vorrei, se fosse possibile, farvi sentire la mia canzone, disponibile su Spotify e su tutte le piattaforme. Si chiama Sale Addosso, Marco D'Alanzo. Ma che facciamo, ne sentiamo un pezzettino? Ma è già pronto.

0: decisamente estive, a questa sale addosso di Marco D'Alanzo, Marco Marceddu. Se lo cercate su Spotify, la canzone si chiama proprio Sale Addosso, l'abbiamo appena suonata. Allora, tra i messaggi arrivati vorrei farvi sentire anche questo, ce la facciamo a sentirne un altro? Vediamo un po' se siamo pronti. Pronto?
1: Buongiorno capitano, Andrea da Milano, sempre presente, almeno da ieri. Oggi in Cadorna, nuvolette, ma si sta veramente bene,
0: forse farà anche qualche goccia d'acqua,
1: finestre chiuse addirittura, e niente, lavoratori,
0: ma siamo qui. Ma grazie, vediamo chi c'è. Pronto?
2: Buongiorno capitano, Matteo da Vabrona, direzione Monza.
0: Sì?
2: Capitano, come dicevo ieri, meno 2, giovedì si parte, non vedo l'ora, conto le ore. Oggi capitano, se non sbaglio, martedì c'è la canzoncina per svegliarsi bene.
0: Sì, vero.
2: Mi viene in mente una Hardcore Vibes, capitano, non so se te la ricordi, che è stata poi in classifica per settimane sull'Alternative, famosissima.
0: Beh certo.
2: Ma lì secondo me ci sveglia un po' tutti, capitano. Detto questo, un abbraccio al mio amico Italo.
0: Sì.
2: Un saluto a Muzio.
0: Sì.
2: E la diciamo insieme, capitano, come sempre.
0: Lavoratori!
2: Ciao, ragazzi!

Rivers and Dog.

0: Destiny.
1: Ah, vabbè, ma allora è un grande classico. Beh, chi c'è al 393-800-3000 da sentire? Pronto?
2: Buongiorno, qui Giulia da Vigevano in direzione Magenta per andare a lavorare.
1: Sì?
2: Voglio salutare la mia mamma che sta per andare a lavorare anche lei.
1: Uh-huh.
2: E un saluto a tutti i lavoratori. Beh, che oggi è martedì, anche se il tempo non promette benissimo, speriamo che sia una bella giornata per tutti.
1: Ma sì,
2: buon
1: dai.
2: Lavoro e lavoratori!
3: Lavoratori!
1: Ma grazie, grazie mille Giulia! Saluti anche alla mamma allora, pronto?
4: Ciao, siamo Alessio, Chiara e Giada.
1: Sì?
4: E siamo in viaggio per andare a Lipari dalla Calabria.
1: Ah!
4: E sono i 14, stiamo andando a Lipari per i 14 anni di matrimonio dei miei genitori.
1: Ma davvero?
4: Mi fai gli auguri?
1: Ma certo!
4: Ciao!
1: Ma come si dice in questi casi? Congratulazioni, 14 anni non sono mica pochi e poi insomma siete una bella squadra, no? Auguri e buon viaggio, buon divertimento, buona vacanza, buon anniversario di matrimonio. Allora, c'è qualcun altro da sentire? Vediamo un po', pronto?
5: Buongiorno QPS, Marco da Biella Galbani.
1: Ciao Marco.
5: 25 gradi, cielo che preannuncia apocalisse.
1: Addirittura.
6: Sentiamo un pezzettino.
5: E per cortesia, dopo un anno e mezzo,
1: sì?
5: Mettetemi la bomba di Ramirez.
1: Va bene.
5: Ciao a tutti i lavoratori.
1: Ma grazie.
5: Per favore, la bomba.
1: Non so la bomba. È questa. Questa. Voglia.
7: Esta es la guerra de los cuerpos.
1: Sì.

0: Era contento anche il nostro Marco da Biella a questo punto, che abbiamo suonato anche la bomba di Ramirez. Un po' di messaggi, vediamo un po' chi c'è ancora. Pronto?
1: Dai. Buongiorno Fabri.
0: Buongiorno Tony.
1: Oggi è martedì,
0: sì?
1: 21 luglio, ore 5:42.
0: Sì?
1: Ci sono 24 gradi. Si prevede anche oggi una bella giornata.
0: Uh-huh.
1: E che dire, noi siamo sempre belli operativi al lavoro con Disco Radio e ti chiedo un favore.
0: Sì, vediamo.
1: Se potresti mettere per qualche secondo Cherry Moon.
0: Sì.
1: Grazie, ciao Fabri, buona giornata.
0: The House of House.
2: Questa mattina veramente avete scelto delle cose.

0: spegnete tutto, per favore, spegnete tutto.
1: Lavoratori,
0: non ce ne lasciamo scappare nemmeno una tra quelle che ci avete segnalato. The House of House, bella, bella veramente, grazie, grazie per questa nuova segnalazione. E allora, tra le cose da sentire, certamente c'è anche uno dei nostri 80 history in arrivo tra poco dall'80.

0: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
1: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
0: Brum Brum?
1: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
0: Wow, allora vado da Brum Brum.
1: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
2: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
5: 3, 2, 1. Via ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. E EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili. Ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo. Scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
6: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
7: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis and You Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
6: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
7: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
8: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
9: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
10: Info e sedi su Renault.com.
11: Buongiorno a tutti, buon martedì, Dino da Mersenasco.
12: Ciao Dino!
11: Stamattina, potendo ascoltare un pezzo, tornerei alla preistoria.
12: Sì?
11: Ascolterei Supernatural di Cerrone.
12: Ah vabbè ragazzi,
11: lavoratori,
12: siamo nel bel mezzo proprio, beh, direi, ma non lo so, forse era fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80.

pezzone, ma che pezzone, ma che pezzone. Tra l'altro, visto che siamo in fase 80s, visto che siamo in fase anni 80, ne abbiamo scelto uno anche noi dagli anni 80, perché questo è lo spazio dedicato agli ottantisti. La canzone era quella di Savage.

0: era il 1983, c'erano anche Savage e Don't Cry Tonight su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i QBS quasi belli svegli. Allora, messaggi da sentire, vediamo un po' chi c'è tra i tanti. Pronto?
1: Zio Fabri, secondo me la canzone migliore è quella di Zappa, la We Gotta Do It.
0: Ah, è vero,
1: sentila,
0: vero.
1: Che fa svegliare chiunque, chiunque, anche chi non ha dormito un minuto.
0: Sentiamo.
1: Ciao ragazzi,
0: sentiamo.
1: Buona giornata.
0: Ma ciao, grazie Lello.

0: Vabbè, un pezzettino giusto per accontentare anche il Lello che ci ha segnalato la sua canzone preferita, quella che gli dà la giusta carica, la giusta energia per svegliarsi. Pronto, chi c'è?
1: Popolo lavorativo. Sì. Buongiorno Fabrizio, buongiorno popolo lavorativo.
0: Buongiorno.
1: Salutiamo
0: buongiorno.
1: Colei che mi saluta la mattina, tipo Giulia.
0: Sì.
1: Ove stamattina le dedichiamo la nostra canzone che ci fa svegliare.
0: Sì.
1: Ed è Giulia, remix di Gabri Ponte.
0: Sì.
1: Ciao lavoratori.
0: Lavoratori. La sentiamo? No, non parla. Ah, eccola che c'è. Una tra le più ascoltate certamente nello spazio.

0: Egli pronti in direzione lavoro, in tanti ci state ascoltando in macchina e noi cerchiamo di farvi sentire un sacco di musica, tra l'altro anche le canzoni che vi svegliano di più, quelle che ci state segnalando al 393-800-3000. Potete fare gli auguri alla mia migliore amica Miki? Auguri Matta, auguri Miki! Anche da noi di Disco Radio e poi sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Fabri, ciao Disco Radio, ciao a tutti, QPS, buongiorno!
0: Buongiorno!
1: Allora, se Fabri, se mi puoi far sentire per favore Shake It Off di Taylor Swift per qualche secondo, così sì, almeno la giornata parte bene.
0: Sì.
1: E lavoratori.
0: Ah, ma ci siamo! Eccola qua, eccola qua, eccola qua la canzone di Taylor Swift.

che abbiamo appena sentito con Shake It Off. Mandiamo dei saluti fino in Toscana a Dario da Lucca, che ci sta ascoltando e che ci segnala una canzone, anche se non riusciamo a metterla perché abbiamo individuato la vincitrice di oggi. Fabri, stamattina ci svegliamo con, e ce lo scrive Roby da Lodi gridando il suo lavoratori, il disco di Avicii era Levels.

0: è quella che abbiamo deciso di ascoltare fino in fondo, Lovers, su Disco Radio alle 6.39. Mamma mia, siamo in ritardissimo. Buongiorno allora anche al dottor Di Bruno.
1: Buongiorno Fabrizio, buongiorno a tutti.
0: Francesco già pronto ad aggiornarci con le ultime notizie. Sentiamo un unico messaggio.
2: Buongiorno Disco Radio.
0: Buongiorno,
2: buongiorno a tutti i camionari che ascoltano Disco Radio.
0: Ci
2: un
0: siamo.
2: Saluto da Giovanni, il camionaro, dalla città di Novara.
0: Sì.
2: Buona giornata a tutti quelli in ascolto. Ciao.
0: Lavoratori.
3: Lavoratori.
0: Aggiungerei solo questo e darei la linea alla nostra redazione per tutte le ultime notizie.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Disco Radio. Beh, vero, ma prima appunto le ultime novità dall'Italia e dal mondo.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata a tutti. Confermata in appello la condanna a 27 anni per Daniele Rezza, il 21enne che nell'ottobre del 2024 a Rozzano ha coltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua di 31 anni per portargli via un paio di cuffiette wireless. Ad Esca due ragazze di 17 e 18 anni promettendo loro un tatuaggio, poi le violente in un casolare nel milanese, condannato un 33enne tunisino a 10 anni. La Procura Generale di Torino, a garanzia delle spese di giustizia, ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato a Mario Roggero e alla moglie. Vasta operazione della polizia contro la criminalità giovanile in 44 province, tra cui Milano e Torino, che ha portato a 539 arresti, 954 denunce, 703 chili di stupefacenti sequestrati. Allerta gialla oggi per tutta la giornata a Milano per il maltempo, sono attesi fenomeni anche violenti, specie in serata, con rischio di grandine. Scontri e guerriglia con la polizia ieri al corteo a Bologna per Fakir, morto dopo un intervento della polizia. Al momento non ci sono indagati, si procede per il reato di omicidio colposo, al vaglio dei PM, due agenti e quattro sanitari. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
4: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
5: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggi attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
6: Buongiorno QBS, buongiorno Capitan Sironi.
0: Buongiorno.
6: Buon martedì.
0: Ma certo.
6: È il nuovo dì, il sole sorgerà.
0: Sì.
6: E tutti allegri. Si spera, a lavorare si andrà. Lavoratori.
7: Lavoratori.
0: Magari con la musica di Disco Radio in sottofondo, anche perché sta per arrivare il nostro prossimo From Disco to Disco. Addirittura ne sentiremo quattro senza interruzioni. E per cominciare ne abbiamo scelta una dal 1990.

0: che in fondo al nostro From Disco to Disco c'erano anche Bizarrap, Alan Walker e Ava Max, che abbiamo risentito con Fate, i Venga Boys e Boom Boom Boom Boom dal 1999. E poi ci sono i vostri messaggi. Intanto
1: buon martedì,
0: vabbè, ma questo è un grande classico. Lavoratori,
2: lavoratori,
0: ci siete? Pronto?
3: Ciao Fabi, sono Giusy.
0: Eccola, eccola.
3: Buon caffè, gente, ciao.
0: Ma grazie Giusy, hai detto caffè? Eh beh, il mucchiere
2: QBS. Buon martedì.
0: Ma grazie.
2: Il vostro mucchiere qui, caffè prontissimo.
0: Sì.
2: Stavo pensando che siete le prime persone con cui interagisco la mattina.
0: Ma pensa.
2: Ed è proprio bello iniziare la giornata così.
0: Ma grazie.
2: Mi raccomando, tenete duro che le vacanze sono vicine.
0: Sì, vero.
2: Lavoratori,
0: ci siamo.
2: Lavoratori,
0: allora è il caso di dare un po' di dettagli rispetto a questa giornata. Lo facciamo sempre, per cui cominciamo col dirvi che oggi è il 202esimo giorno dell'anno, la 30esima settimana del 2026, con il sole che è sorto alle 5:55, tramonterà alle 20:39, la luna è crescente e illuminata al 35,6%, e come sempre a quest'ora, per tutti gli altri dettagli e le sue perle di saggezza, c'è il nostro almanacchiere.
4: Buongiorno! Martedì 21 luglio 2026,
0: sì?
4: San Lorenzo. E ricordate, per valutare bene ogni situazione,
0: sì?
4: Bisogna sempre guardarla da più prospettive. Ciao.
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere. Intanto, scegliere l'auto giusta è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni e offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarvi davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale, e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero, aziendali e in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Carisana Blot, o online su superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ma

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 298731. Comprooroodoro.it.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
5: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAM 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
6: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Ah, intanto buongiorno anche a Stefano da Varano Brianza, che chiede: mi fate gli auguri per il mio compleanno, che ne faccio 56, ma certo, e tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Stefano, tanti auguri a te. E intanto abbiamo già recuperato un altro dei nostri ottantistori prima di aprire ufficialmente la parentesi dei belli svegli di questa mattina. Dall'87 c'è Johnny Ace Jets.

0: non pervenuto. E allora, signori, in diretta!
1: Da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano!
1: Che succede?
0: Va ora in onda belli svegli!
1: Sì!
0: 5, 6, 7, 8! Buongiorno! Niente, sempre più, come dire, sincronizzati. Bello. E in nota, devo dire, anche
1: armonizzati,
0: perfettamente armonizzati, direi. Allora, mentre vi sorseggiate il vostro caffè, mentre state per arrivare al lavoro, mentre siete in macchina e state macinando chilometri anche questa mattina, inizia l'appuntamento con i belli svegli in versione, come dire, autorizzata dal comitato di redazione, come se ci fosse una sorta di sciopero. Lo sapete, il nostro Fantini è in vacanza, ma tornerà la prossima settimana. Sarà una settimana di chiusura prima della chiusura del morning show per il periodo estivo, ma poi ci ritroveremo a partire dal 24 di agosto, insomma, abbiamo già detto come funziona diverse volte. Allora, c'è anche un tema che riguarda la giornata di oggi, e siccome ci è piaciuto tanto affrontarlo una prima volta, abbiamo pensato a una seconda parte, parte 2, del qual è l'oggetto più strano che avete notato sul balcone dei vostri vicini. Ne sono già uscite di bellissime la scorsa settimana, però vorremmo approfondire un po' e andare a risvegliare anche quelli che di voi magari hanno un ricordo lì nella mente un po' lontano, ma che vogliono segnalarci questa mattina qual è appunto l'oggetto più strano visto sul balcone dei propri vicini, sul davanzale dei propri vicini, insomma magari anche un po' in lontananza, ma che vi abbia colpito davvero. 393 800 3000, mentre sono già le 7:04. Oh mamma mia, il che significa che è già pronta una bella novità, ce la sentiamo subito. Il disco nuovo di Just A si chiama Just A Little.

0: Il disco era quello di Just ASMR per la novità delle 7 nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. Just a little, direi quasi una, diciamo, versione light di belli svegli con Fantini che è in vacanza, ma già lo sapete. Allora, a proposito del tema di questa mattinata, invece, abbiamo detto qual è l'oggetto più strano che avete notato sul balcone dei vostri vicini, parte 2, perché è un tema che in effetti avevamo già affrontato negli scorsi giorni, forse addirittura la scorsa settimana. Non so se a quest'ora o se nella nostra terza, proprio a quest'ora, ed erano già uscite delle cose particolari. Per esempio stamattina c'è Christian che ci dice: oggetto sul balcone, io vi segnalo il classico Babbo Natale che compare ogni anno e che rimane lì per tutta la stagione estiva, autunnale, primaverile, fino al Natale successivo, e che di solito viene al limite nascosto con il classico celofan, ma non di più. Tra i messaggi arrivati invece c'è chi ci dice: pronto?
1: Fabri, buongiorno.
0: Oh, buongiorno, buongiorno.
1: Per me è sempre un piacere guardare il balcone del vicino.
0: Sì?
1: Perché la vicina mette sempre tutti i perizomini colorati stesi. Ogni giorno uno diverso dall'altro.
0: E certo.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ci sono scritti
1: Marco da Pagnano.
0: Ciao Marco, ci sono scritti i giorni della settimana, non lo so, così uno non si sbaglia. Va bene. Pronto?
2: Ragazzi, premesso che noi abbiamo dei balconi che sono abbastanza abbondanti, 8 metri per 2,
0: sì.
2: Allora la mia vicina ha messo la macca, mentre quello sopra di lei ha messo il dondolo con due ombrelloni.
0: Sì.
2: Manco fossimo a Busto Beach. Ciao.
0: Vabbè, però siete fortunati, ragazzi, ad avere quei balconi lì, dei terrazzi enormi, se mi ci stanno due ombrelloni addirittura. Allora, l'oggetto più strano che avete visto sul balcone dei vostri vicini, sul davanzale dei vostri vicini, segnalatecelo al 393 800 3000.

0: siamo messi il sombrero e il poncio per ascoltare la canzone di Samurai J che si chiama Flamenco Paranoia su Disco Radio, le 7:14 di questo martedì. Scusatemi, ma
1: buon martedì!
0: Giustamente, bisogna sottolinearlo. Allora, salutiamo anche Federica e Greta da Bologna che ci mandano la foto di un balcone, come dire, a tema calcistico, ma mi fermerei lì perché non so se possiamo leggere proprio tutto quel che c'è scritto su quel balcone, in una sorta di intelaiatura su cui far crescere l'edera, al limite, no? Se proprio uno vuole nascondere il messaggio, che va nella direzione dello sfottò di una squadra in particolare, però un po' pesante, e quindi non è che possiamo proprio dire...
2: Diciamo che potrebbe essere il balcone di Dibru.
0: Sì, che è tifoso, ecco, interista, e quindi, come dire, potrebbe avere qualcosa da ridire rispetto ad un'altra grande squadra italiana. Una telecamera attaccata al climatizzatore, Marco da Vicenza? Beh, ci si domanderebbe il perché, forse per vedere se fa caldo, non lo so, ma perché attaccata al climatizzatore? Perché magari uno di quelli appesi in cima è l'unico posto dove attaccare la telecamera per avere un'angolatura e una visuale completa, poteva essere quello, non lo so. D'altra parte la segnalazione è arrivata e noi ve la riportiamo. Balcone ultimo piano, cactus alto ben 3 metri, scrive Thomas. Alla faccia del cactus, direbbe qualcuno. Beh, il mio vicino ha un balcone coperto con una mini palestra con tapis roulant e ciclette, e anche lì deve essere un signor balcone per farci stare tutto quanto. Oppure dalla mia vicina ho visto un fiocco rosa per la piccola nuova arrivata. Una balconata. No, vabbè, cioè, avevo il sospetto che ci sarei caduto. Una balconata, molto carino però. Allora, le cose che si vedono sui balconi dei vostri vicini, magari quelle un po' più strane, siamo passati addirittura la scorsa settimana, quando abbiamo affrontato per la prima volta questo tema, con il segnalarvi una bara su un balcone, e sono stati anche tanti messaggi di conferma, per cui se avete qualche stranezza da segnalarci a proposito dei balconi dei vostri vicini o dei davanzali dei vostri vicini, fatelo al 393 800 3000 con una bella nota vocale. Vi aspettiamo.
3: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
4: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari, visita autorigoldi.it.
6: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
7: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
8: Ambu, mi piaci tu.
9: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
10: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
9: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
10: Auto nuove e usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
9: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
13: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. Comprooro d'oro.it.
6: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
15: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
14: EMC,
15: SUV, van e fuoristrada.
14: Photon,
15: i solidi pick-up.
14: Maxus,
15: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
14: Shangyang,
15: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
16: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
17: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
18: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
19: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Parabiago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
20: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori.
21: Non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima compra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
0: Disco Radio. E allora, quali sono gli oggetti più strani che avete visto sul balcone dei vostri vicini o sul davanzale dei vostri vicini? Fa lo stesso, al 393-800-3000. Pronto? Pronto?
22: Il davanzale della mia vicina è enorme.
0: Temo che non sia proprio quello, come dire, il tema della mattinata. Però grazie al 393-800-3000. Ci sono i vostri messaggi, ma soprattutto c'è uno dei nostri Rhythmic History datato 95.

0: Era quello di Corona 1995, il nostro Rhythmic History. Intanto ci dicono che Fantini è stato avvistato sul balcone di una casa in provincia di Milano, non sappiamo esattamente dove si trovi questo balcone, ma abbiamo una corrispondenza audio. Però sentiamo,
1: sono qui,
0: e questo è Omar, sembra forse Omar proprio lì,
2: sembra Mr. Lee,
0: sembra Mr. Lee
2: che altro.
0: Effetti, pronti,
1: sono qui.
0: Sì, confermiamo. Allora, tra gli oggetti più strani visti sul davanzale o sul balcone dei vostri vicini, c'è qualcuno che ci dice: pronto?
3: Ciao, belli svegli. Allora, non proprio sul davanzale, però attaccate al muro, penso sicuramente con dei chiodi,
0: sì?
3: Alla casa del mio vicino, che è una casa vecchia, un rustico, insomma,
0: sì?
3: Un bel paio di corna, ma di quelle grosse.
0: Ma tipo corna tipo di bue, cioè
2: le corna del marito, non
0: no,
2: so.
0: No, no,
2: vabbè, messe lì magari,
0: potrebbe
2: sai.
0: Essere, però sì, sai quei trofei che si usavano, trofei di caccia, non lo so, potrebbe essere. Allora, 393-800-3000 il nostro numero, tra l'altro numero che vale anche per se avete individuato Fantini in questa giornata nella quale appunto se ne sente la mancanza. 393-800-3000, sappiamo che in vacanza non è esattamente dove, per cui se ci sono degli avvistamenti ce lo potete segnalare al nostro numero che abbiamo già ripetuto, eventualmente anche gli oggetti più strani che invece avete individuato sui balconi dei vostri vicini.

0: Appena ascoltato su Disco Radio nell'appuntamento con i Belli Svegli versione light, dove appunto si fa sentire l'assenza di Fantini, che è dato per disperso. Sappiamo che è in vacanza ma non sappiamo dove, e nel frattempo stiamo anche cercando di capire quali sono le cose più strane che avete visto sui balconi dei vostri vicini, le segnalazioni che arrivano al 393 800 3000. Pronto?
1: Buongiorno Belli Svegli. Una roba veramente stile film horror.
0: Sì?
1: Io avevo il mio vicino di casa che costruiva tipo le casettine in legno con le bambole, quelle in ceramica, e forni il balcone che anche sul vetro della finestra.
0: Sì?
1: Esposte, penso, centinaia tipo di bambole assassine in ceramica.
0: Ma vero?
1: Che ansia.
0: Ma grazie, grazie mille. Oddio, anche questo saluto finale è un po' d'ansia, in effetti. Pronto?
2: Ciao Belli Svegli.
0: Buongiorno.
2: Io non lo vedevo proprio nel balcone del mio vicino, ma tutte le volte che tornavo a casa dal lavoro,
0: sì?
2: Diciamo così, zona est di Milano,
0: sì?
2: C'era un balcone dove da lato a lato erano appese delle salsiccette essiccate. C'è per tutta la lunghezza del balcone.
0: Ma vero?
2: Impressionante. Ciao, Veronica da Milano.
0: Vabbè, io ho visto gente che metteva dei pesci ad essiccare sul davanzale del balcone, quindi vi lascio immaginare. Vabbè, pronto?
3: Pronto? Ciao Fabri, ciao Marco. Oh. Io ho sentito i personaggi di Oma su un altro canale radiofonico.
0: Ma vero?
3: Non è che mi sta abbandonando e sta facendo le prove.
0: Potrebbe essere. Io non credo, però, secondo me no, anche perché qualcuno invece ci dice:
4: Fantini non è ferie qua, bramate di sopra che le 3 ore.
0: Hai capito? E poi tra le tante segnalazioni rispetto a dove sarà Fantini, c'è chi ci dice:

0: pernacchione finale. Vabbè, queste sono le produzioni del Massi, che ringraziamo. Grazie. E buongiorno anche al dottor Di Bruno, che ridacchia sotto i baffi.
1: No, ridevo anche perché faticavo anch'io a capire la citazione di Marco, che non va in biblioteca da solo.
2: È abbastanza criptica.
0: No, beh, secondo me fa riferimento al club del libro.
2: Sì, ma non è che io vado da solo nel club del libro, cioè.
0: infatti è proprio questa
2: è
0: cosa
2: l'altro
0: che t'accompagni.
2: Club qui vado da solo.
0: Chissà con chi t'accompagni, però. Vabbè, allora le 7:35 su Disco Radio c'è anche il dottor Di Bruno, l'avete sentito, abbiamo già preparato le ultime notizie di cui arrivano tutti gli ultimi aggiornamenti, li sentiamo.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata a tutti. 12 operai provenienti dal Kenya e dall'India tra le vittime dello sfruttamento emerso dalle indagini sulle cantiere per la costruzione del nuovo consolato degli Stati Uniti in Piazza della Corsi a Milano sono stati presi in carico dal comune e avviate anche le pratiche per fare ottenere loro il permesso di soggiorno seguendo i percorsi dedicati alle vittime di tratta o sfruttamento lavorativo. Adesca due ragazze di 17 e 18 anni promettendo loro un tatuaggio, poi le violente in un casolare nel milanese, un 33enne tunisino è stato condannato a 10 anni. La Procura Generale di Torino, a garanzia delle spese di giustizia, ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato a Mario Roggero e alla moglie. Scontri e guerriglia ieri con la polizia al corteo a Bologna per Fakir, morto dopo essere stato immobilizzato a terra da due poliziotti. Al momento non ci sono indagati, si procede per il reato di omicidio colposo al vaglio dei PM, due agenti e 4 sanitari. Ed è tutto, vediamo il tempo di oggi.
3: Meteo. Nella giornata di martedì un nuovo impulso instabile porterà acquazzoni temporali piuttosto diffusi e frequenti in Lombardia, localmente anche di forte intensità sulla parte centro-orientale della regione. Meno coinvolto il Piemonte, con un po' di variabilità e qualche piovasco limitato essenzialmente a Verbano e Novarese. Le temperature però diminuiranno in maniera anche piuttosto sensibile, risulteranno anche sotto le medie poi nel proseguo della settimana, con massime anche al di sotto dei 30 gradi in pianura. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici

0: e anche social.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Allora, è martedì, vero?
5: Buon martedì!
4: Grande classico del martedì, la rubrica delle lamentele, le vostre lamentele che noi risolviamo con un... Per cui stiamo per aprire l'ufficio lamentele. E come funziona l'ufficio lamentele? Bisogna mandare dei messaggi di testo che devono cominciare per esempio con questa frase: se c'è una cosa che non sopporto, per esempio, è che ogni giorno ci sia un'allerta meteo riferita per esempio alla grandine. Speriamo che non succeda anche questa mattina. Vediamo se possiamo risolvere anche questo. Sì, mi dicono di sì. E allora 393 800 3000, se c'è una cosa che non sopporto...

bellissima canzone sia già finita. Potremmo risolvere anche questo, magari. Non lo so, ce la facciamo a risolverlo? Sì, risolto, mi dicono che ce l'abbiamo fatta. Allora, stiamo per aprire l'ufficio lamentele, all'interno del quale troviamo tutte le vostre lamentele da risolvere con un... come succede ogni martedì d'altra parte, e i vostri messaggi di testo che arriveranno al 393-800-3000 potrebbero cominciare con la più classica delle formule: se c'è una cosa che non sopporto è l'aria condizionata troppo alta in studio, per esempio, no, giusto per citarne un altro. Non so, aspettiamo le vostre lamentele. Naturalmente bisogna prendere il numerino perché la fila è già piuttosto lunga e non so se riusciremo a risolverle tutte nel corso di questa mattinata. Sappiate anche che se dovessero esserci degli avanzi, ce li teniamo per il prossimo martedì. Di solito riusciamo a portarci avanti, vedremo di fare lo stesso anche questa mattina. 393-800-3000, se c'è una cosa che non sopporto, tutte le vostre lamentele da risolvere con un...

Dracula ritorna su Disco Radio in questo bel martedì e come sempre, insomma, si parlava di coppie, come avete conosciuto la vostra dolce metà o se volete condividere, insomma, cose che vi riguardano, dove conoscere per esempio persone interessanti. Olga, noi ci siamo conosciuti in montagna, eravamo in vacanza nel lontano 1982, siamo sposati dall'88, sono ormai ottobre, sono 37 anni, che pazienza, dice il Massimo da Milano. Immagino ci sia un po' di tutti in una coppia, specialmente in una relazione così lunga, la pazienza è un ingrediente fondamentale. Alessio Liguori Fabri.

0: Timberlake con Chris Brown con International Love. Ci salutiamo, grazie a tutti per la vostra meravigliosa compagnia.
1: E ciao Olga, sono noi ci siamo nel 1900
0: ciao. Ciao, fregato dalla sirena. In realtà questo ascoltatore immagino ci stia ascoltando da una delle zone in cui la radio, il segnale della radio stia arrivando non benissimo. Stanno sistemando, stanno cercando di sistemare questa criticità. Grazie per la vostra pazienza, grazie per la vostra fedeltà. Vi auguro un martedì strepitoso. State con noi, state in compagnia di Don. Vi aspetto domani dalle 10 sempre qui. Vi voglio bene, un bacio, ciao.
2: Sono arrivate le 13. E allora ragazzi, buon martedì, inizia qui la nostra family insieme come sempre, tre le ore che trascorrerete in compagnia dello zio Don Cash. C'è un numero, il 393-800-3000, dove mandare i vostri messaggi, le vostre voci, i vostri saluti alla zia Sidney. Fatevi sentire, oggi si balla insieme, facciamo finta che sia un villaggio turistico. La frase per tutti è da dove, da quando si balla con noi, quindi ballo con Disco Radio da il posto in cui ti trovi fisicamente, magari portateci in vacanza con voi. E partiamo con la novità di Maggianna, si chiama Dance Terrier.

0: Il suono della Maggiana che a noi piace. Allora, se state ballando con gli scolari dello zio Don Cash, fatevi sentire al 393 800 3000. Chi è con me?
1: Un bacione, Monica da Seregno.
0: Che bello, mi piace anche il sorriso. Un bacione a te, Monica, che balla da Seregno. Adesso voliamo con Beverly Hills e Faithless, New Religion.

0: senza la A. Proviamo a sentire chi balla con noi. Buon martedon.
1: Che importa la scaramanzia? Adesso su Disco Radio con Don Cash c'è la migliore sintonia.
2: Andrea da Milano.
0: Bello, Andrea da Milano, punto, mi è piaciuto. E a capo, oserei dire.

0: tutti e due.
1: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
4: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
5: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
6: Di non dire irripetibile!
5: E soprattutto di non dire
6: incredibile!
4: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
5: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
6: Incredibile!
5: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
7: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
8: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tanfisso 5,99 e TAEG 8,55%. Inutile raccontarlo.

0: www.ambugroup.com.
1: Vieni in Ambu a gustare il fuori menù Pole Position. Ambu è a Varese, Lecco, Meda, di Mercate Torri Bianche. Ti aspettiamo.
2: Ambu, mi piaci tu.
3: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento! Le quotazioni sono salite di oltre il 30%! È il momento migliore per vendere!
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato! Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti! Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto! Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso!
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria! Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
7: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
9: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
10: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
9: Brum Brum?
10: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
9: Wow, allora vado da Brum Brum.
10: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
11: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.

0: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
1: Qualche esempio?
0: Fiat Pandina da 12.490 euro.
1: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
0: Peugeot 208 da 17.990.
1: Opel Corsa Yes 100 cavalli da 14.990.
0: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
1: Info su denicar.it.
2: Disco Radio.
3: Sulla sdraio, sul tapirulan, sul posto di lavoro o in macchina, chiaramente allacciate la cintura di sicurezza. Disco Radio Lovers, perché adesso vi porto dritti fino al 2000 con le note firmate Bumblebee e la sua This is the crime of passion.
4: Rhythmic History.

0: Benvenuti nella nostra family di Scala di Lovers e lo zio Don Cash. Chi sta con me si fa sentire. Ciao.
1: Quello come?
0: La passo.
1: Sei stato un grande.
0: Grazie.
1: Comunque Olcella c'era.
0: Olcella c'è sempre. Anche Zara Larson.

0: sicuramente, come dice Ricky Iglesias con Yandel, qua Magan, si può ballare di giorno e di notte. Disco Radio, fedelissimi i nostri Disco Radio Lovers al 393 800 3000. Buon martedon, oggi ragazzi è il 21 di luglio e chi balla
1: ciao,
0: con noi si fa sentire.
1: Salutati, un saluto da Torino che ciao. Sto tornando a casa, fanno le lavatrici, poi ritorno nel pomeriggio. Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao a te, che bella voce delicata. Ciao, fare le lavatrici, ciao. E adesso

0: turismo della tua città.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Farma.
3: È estate e allora con lo zio Don Cash è il momento di risorgere, di splendere, ragazzi, e di portare alta la musica. Voliamo con Purple Disco Machine.

0: la segui Beyoncé sui social?
1: No.
0: Ma seguila subito.
1: Io seguo chiunque, quindi amici, se volete che io vi segua su Instagram, basta chiedere. Allora, aspetta, Beyoncé, vediamo
2: perché
1: quanti.
2: Perché te l'ho chiesto?
1: Se non so, se non c'è niente da fare. 299 milioni. Cioè, se
0: no, aspetta, 299
1: segue
0: milioni.
1: Solo una persona. Se io la seguo, secondo me mi segue.
0: Va bene, mentre Aloisi segue Beyoncé, voi seguite lui per le prossime tre ore.
1: Ho fatto 300 milioni grazie a me. Cioè, mi dovrebbe. No, niente, non la seguo più.
0: No.
1: La blocco quasi.
0: Va bene.
1: La blocco.
0: Seguitela invece a Luisi. Oltre che sui social, soprattutto alla radio.
1: Se vi va, insieme a Fabio Marelli. Amici, il nuovo di Joel Corry ad aprire la nostra prima ora insieme. Che bello, si è sentito benissimo.
0: Mamma
1: aspetta,
0: mia, fatto...
1: come
0: no,
1: si è sentito? Aspetta, si è sentito benissimo. Avete sentito quel? Non era un'interferenza.
0: Hai già rotto la schiena.
1: Sappiate che non era un'interferenza. In Sicilia si chiama cuzzata.

0: Lui si chiama Matteo Milleri, in arte Anima, lo conosciamo anche come metà del duo Tale of Us. Se andate a Ibiza lo potete trovare al Pascià, lo potete trovare stasera all'Universal. E se invece non volete andare a Ibiza, perché non vi va, il 19 settembre sarà qui alla Fiera di Rho con il suo spettacolo. Intanto era qui su Disco Radio, tra un attimo vi porto a fare un bel viaggio nel tempo. Sarà 2000 con gli ATC che ci porteranno around the world.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici.

0: e anche social.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
4: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
3: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
4: Auto nuove e usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
3: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
6: Ci hanno detto di non dire
7: offerta pazzesca!
8: Di non dire irripetibile!
6: E soprattutto di non dire
7: incredibile!
4: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
6: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
8: Incredibile!
6: Chiamatela come volete, noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
9: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
10: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
11: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
10: EMC,
11: SUV, van e fuoristrada.
10: Photon,
11: i solidi pick-up.
10: Maxus,
11: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
10: Shangan,
11: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
12: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
13: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
14: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
15: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
16: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
17: Cosa?
16: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi option pagandoli la metà.
17: Ma arriva per le vacanze?
16: Certo, è già qui. Con consegne express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
18: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su citroen.it.
19: Vieni a scoprirla da Stellantis in You Milano in via Gatta Mellata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. 3, 2, 1. Via! Ai Summer Gold Day Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. E EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo. Scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo. Cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
0: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomo la tua prossima compra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomo.it. Cupra, drive another way.
9: Disco Radio. Dai che vi porto a Round the World come sta facendo Valentina da Milano, che si prepara a partire per l'Albania. Peccato che lasci qui marito e figlio che sono un po' tristi per la sua partenza. Dai che vi rivedrete presto. Intanto per voi a Round the World. Rhythmic History.

momento in cui le famiglie si dividono e la radio può essere anche un modo per tenersi in contatto, magari continuando ad ascoltare la stessa musica, chi in Italia e chi come la nostra Valentina che dice di amare tanto figlio e marito, magari ascoltando la stessa musica. Ecco Valentina, tu che vai in Albania, ma tutti voi che vi preparate a partire, scaricate l'app di Disco Radio, così ci potrete portare in vacanza con voi anche sotto l'ombrellone. Da lì non solo ci potete ascoltare in streaming, ma potete anche riascoltarci in podcast e mandare i vostri messaggi alla diretta. C'è Robin Fichi, Blurred Line.

0: Anywhere su Disco Radio. Ah, tra poco parleremo del grande caldo che sembra che per qualche giorno abbandonerà le nostre città, quindi notizia molto molto interessante. Ma la domanda è come avete combattuto il caldo dei giorni scorsi? Cioè avete fatto come me che vi siete rifugiati al lavoro anche quando non dovevate lavorare? Ragazzi, qui in radio si sta da Dio. Io tipo un fine settimana ho detto vabbè, due orette vado lì, sono rimasto tipo 6-7 ore. Oppure ventilatori, siete andati al centro commerciale, in piscina. Come avete combattuto nei giorni scorsi il grande caldo? Perché ho una soluzione giapponese che sta per arrivare anche da noi. 393-800-3000 per raggiungerci.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima di ascoltare voi, ascoltiamo l'attualità con Cinzia Morgante. Gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Si sarebbe trovata in compagnia di altre quattro bambine, la piccola di 9 anni di nazionalità marocchina dispersa nelle acque del lago di Como. Sul posto la polizia, ricerche dei sommozzatori, dei vigili del fuoco, sarebbe accaduto nella zona del Tempio Voltiano, dove è vietata la balneazione. Mario Roggero, la difesa del gioielliere di Gallo di Grinzane Cavour, ha presentato un'istanza anche al Tribunale di Sorveglianza di Milano per chiedere il differimento della pena, in attesa della definizione della domanda di grazia presentata dalla moglie. A Milano, centri sociali in piazza per Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un arresto della polizia a Bologna. Manifestazione vicino alla prefettura, chiesta giustizia e verità anche per Rami, il 19enne morto 2 anni fa cadendo dallo scooter mentre scappava dalle forze dell'ordine al Corvetto. Siccità del Po, autobotti con acqua potabile in diversi comuni tra Piemonte, Lombardia, Veneto e Marche. Critica anche la situazione del Lago Maggiore. In Lombardia 50 comuni in difficoltà, di cui 17 riforniti con autobotti. I Paesi Bassi vietano le importazioni dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Le news tra un'ora. Spazio ad Enrico Mentana.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Vorrei tornare su una questione su cui si dibatte da 24 ore, il famoso video fatto con l'intelligenza artificiale che mette Vannacci e non solo lui nell'arena del Colosseo ai tempi dei gladiatori. Lui insomma, come nel film di Ridley Scott, da imperatore Commodo che con la pollice verso, il pollice innalzato, salva la vita, oppure manda ad bestias, cioè in pasto ai leoni, i condannati. E si sa che questo video fa vedere un Vannacci che decide la pena di morte, di fatto, di essere sbranati da leone nei confronti di Schlein e Conte, ma anche di Laura Boldrini e di Romano Prodi. E mentre si vede un po' di tutto, sugli spalti si vedono Draghi e altri, accanto a Vannaccius, diciamo così, ci sono anche Giorgia Meloni e la Russa. Una goliardata, se non fosse che in realtà è qualcosa anche di ferino da ogni punto di vista, e che ha provocato, come si sa, reazioni molto dure, soprattutto da parte di Conte, al quale evidentemente in maniera comprensibile non va di finire in pasto ai leoni, né in senso stretto né in senso lato. Ed è ovvio che ci si chieda: ma la politica è arrivata a questo livello? Questo è il livello a cui sarà posta la campagna elettorale, con i video fatti con intelligenza artificiale? Solo Trump si era spinto fino a questo punto, e si sa che la riprovazione è stata mondiale quando se l'è presa con i suoi avversari, a cominciare da Obama. E però viene da chiedersi, si può isolare Vannacci in tutto questo? Si può dire smettila? Meloni oggi ha preso chiaramente, nettamente, inequivocabilmente le distanze dal video e dal modo di fare politica attraverso il video. Però sarebbe utile che tutti attorno a un tavolo, al di là dell'episodio, discutessero le regole del gioco, dicendosi: beh, però non facciamo queste cose, non abbandoniamoci a questo, non utilizziamo armi improprie. Visto che tanto si parla di armi, di poliziotti, di magistrati, di gioiellieri che si vendicano oppure attuano la legittima difesa, pensiamo anche alle armi della politica e della propaganda.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. La UCB Pharma.
0: 19:36 nel martedì sera di Disco Radio, con voi ci sono io, Alessio Roisi, subito Dio di Heli.

0: era il nostro From Disco to Disco, le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. E ci fate caso a quanto abbiamo sofferto nei giorni scorsi a causa del grande caldo? La notte è davvero impossibile dormire, soprattutto nelle grandi città. Ecco, mi chiedevo voi come avete combattuto il grande caldo dei giorni scorsi, anche perché fortunatamente nei prossimi giorni sembra che si stia un po' meglio. Carmen da Milano, per esempio, ha approfittato del fresco del garage che si trova al meno 3, buono, per mettere un po' in ordine, guarda caso, è fatto bene. Fabrizio da Monza invece, ventilatori, centri commerciali, soprattutto ha studiato un metodo infallibile. Sentite qua, lui mette per 20 minuti il cuscino nel congelatore prima di andare a nanna. Lui dice che funziona, a me sarebbe venuto un attacco di cervicale all'istante, però magari ci troverò al prossimo giro. Ma una nuova idea potrebbe aiutarci alla prossima botta di caldo e arriva dal Giappone. Immaginate un frigorifero abbastanza grande da entrarci, l'idea è proprio questa. Si chiama Doyemon Box, è una cabina refrigerante che in pochi minuti abbassa la temperatura percepita grazie a getti d'aria fresca diretti su testa, collo, spalle e schiena. All'interno si crea questo microclima di circa 15 gradi, dopo 5 minuti si avverte già sollievo e dopo 10 possono aiutare appunto a contrastare i sintomi del colpo di calore. Anche in Giappone le ondate di calore si sta facendo sentire. Pensate che è stato coniato un nuovo termine, il kokushobi, cioè caldo crudele, e in alcune di queste cabine sono già state installate in luoghi pubblici dove i cittadini possono usarle gratuitamente. Certo che con questo cambiamento climatico stiamo facendo la fine del baccalà, come l'oro congelato in freezer.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Concessionaria Lazzari. A Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
5: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno. Pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
6: Ambù, mi piaci tu.
7: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
8: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
7: Qualche esempio?
8: Fiat Pandina da 12.490 euro.
7: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
8: Peugeot 208 da 17.990.
7: Opel Corsa